il momento esatto che aspettavo io. Ecco il mio pensiero libero contro il tuo. Non si tratta di cambiare niente di quel che sei.